0: Ouais, ouais, ça va, là.
1: Il fera soleil. Bip, bip, boum, balafum, boudou, bip, boum, bip, boudou, bip, boudou. Bye, bye. Bye. Ciao, ciao, bambina. Arrivederci.